È l'ultimo. È l'ultimo romantico di un mondo che hasta se emoziona al ver dos seres che se aman besandosi en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros.

perciò è fra mio. Era mi mondo d'illusione, mi se perdio de mi, su quando me la sonno.